0: Das sind sie mit Missed Out. Aufgenommen Schlafzimmer. 100% Schweizer Musik heute auf SRF 3. Den ganzen Tag. Zum nächsten Jahr aus dem Ticino vom Cedric Blaser. Nimmt den Schlüssel Legia wie als Beispiel für einen Gegenstand, den man rumliegen lässt und man nie weiss, wo man ihn jetzt wieder hinzutun hat. Das weiss der Marco Kohler von unseren Kollegen vom RSI.
1: Vi suggerisco anche le chiavi del ticinese Cedric Blaser, che prende le chiavi appunto come esempio di oggetto che lasci in giro e che non ricordi mai dove l'hai messo, soprattutto quando devi uscire di casa e sei in ritardo. E questo scatena tutta una serie di discussioni e di insicurezze personali. È una riflessione sulle scelte che si sono fatte nella vita, sul perché inconsciamente, qua prendiamo la chiave, abbiamo scelto di metterla lì, sul senso delle nostre azioni passate. Questa canzone fa parte di Fessure, un album realizzato da Cedric in autonomia con una loop station, un brano up tempo ipnotico con un super riff di basso che entra al minuto 2:22.
0: Le chiavi, Reflexion über Entscheidungen, die man im Leben getroffen hat und über das Warum. Das ist Cedric Blaser mit Le Chiavi.